Nyanderico paraguayete ñahendu purahei, ñanemokine iba behuecatuase. Baracaja arpa purorire jebe, coepamboybe.